Celebramus missam pro ecclesia, cum prefazione de unitate Christianorum et prece eucharistica prima.

0: Oremos. Concede quesumus omnipotens Deus, ut ecclesia tua sempre ea plebs sancta permaneat, de unitate Patris et Filii et Spiritui Sancti adunata, quae tuae sanctitatis et unitatis sacramentum mundo manifestet, et ipsum ad perfectionem tuae conducat caritatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachin. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000 e tutti gli uomini validi della guerra, il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachin Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Verbum Domini. Deo gratias. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo tempo santo, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi, impasta gli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati, presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Quinta, Hebdomade Quarte.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: Christum Dominus sanctuavit, et in plenit bonis.
1: Christum, lumen gentium, et gaudium omnium vivencium, leta devotione rogemus, da lucem, pacem et salutem, Domine.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità per la gloria del tuo nome.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.